0: nuestra e oare na impicchino in tala idolta. Tutto che le sfuffo a pampa, a mi stilu fatigiao.
1: Mai non.